Mislim, da punk nikoli ne bo zares umrl. Ker punk rock attitude ne more umreti. Billy Idol.